0: in beton gegoten.
1: Che idea. Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
2: Che idea.
1: Quale idea? È maliziosa ma saprà te.
0: Bau Radio. Met de muziek van Bau Radio. Krijg je elke klus voor elkaar. Bau Radio.